Jo, ei! Ah, en Robin one of sister got us a lega. Dr. Josh Robin, eh. Andra sa ragazza, big sono per sopra con la gashimle, sha sha la gashimle, sha. E siamo come nungu, number 18. E lo sai che suka fuzo sir so big sono mena. I say isu se kuisu sa mena na kada kada kuisu top 20 lo sai da ne. Ai pole big sono ji sa fam la gashimle 060875942 060875942. Omse sokon come or gwin wena ke lo kwata kubula la big sono mena. Se ta kutoka kahle kashimle sha sha kuba se ya bamba reisa le ka hore le ne khuma indlela le ke. Ai bulu ba khone le ke ta le ke kumba re sedi indlela le ke 060. Ai bulu ka tsotsa kon come or gwin ka be sho sukira ramotla 060875942.

0: abantu khoba ba ri kona wena mix ra xitela fm 0607875942 joming share eva ke famba kun'we mina nona vele ga brako no
1: brako na hi vuyi ka malamule hakamingi xana ka brako na mpfuki mani
0: me ni hlayisekele minjhani n'we hina ka
1: na hina hi pfuki
0: na yena ka ina ka Se su come chi?
1: Se su come chi? Non vai giù, se non va mangiare.
0: Sei cotta un po'.
1: Venga qua, mi braco, non va blanda, vuole finire in
0: giro. Asuna tama, Gashem.
1: Asuna talunga. Oh, senza chi non ti vio, c'ha, a me va la
0: brina.
1: So
0: I am not in Brazil. I name cases there. When I'm back, I'm going to sing my jar.
1: I'm not a car.
0: Okay. I know this is the same. Say, second, Brago.
1: I am.
0: Go. Ba fabile bra mina balaba mix roj 0607875942 so grown comer queen vet e ka mi jo so grown mutlana nda ka sa big show mbe ba bomba risa le ka bar len ya khom e ta ka bomba risa ndala le ke ho mala de pepe do wesele de jo vu vu sala ka bela go swetwa la moyene la go swetwa mela mana lo
2: ah
0: hey e sa se ke le mjanwe e ma gigi ko gigi
2: Ma
0: kula ya khona. I'm a baby.
1: I'm going to go to the organizer.
0: I'm going to go to the house.
3: I'm not sure if you're a man.
0: Even
3: if you're a man.

0: Mali bi e
1: ay
0: gino jiga mola ke fita straight ka taka jiga kali straight ka jiga gar
1: Ke fitile
0: Hey, say again, Mr. Jarwin.
2: Aye, Fukile.
0: Va già sogno qua buono, e loro sono tornati a mixare, si raffermano sul sonno, fumano il mixer romano, e come quello di in giamba, che va già messo grano, mentre sembra che sia sogno, che è spia. Alright. E ma casa fa sogno, che dice che è spia, sembra con una alle boy, quella che sembra, sembra, sembra, papà, e beh, ehi, veri baby mama. E di perché sembra il mixer, si raffermano, che ci vuole, c'è come combo, number 17. Risula kahle wa re le wena nkombo re o mbiri ya nokono comics ro a jisa ra fami famisa sweswo swi vila rola tiphini kahle wena nga ri perila.

Qualcomm Technologies che consenta eco su in marina e sabato io ci chiede e gli sedega otto sumi ya www.gcrfm.co.za ttc.ca e to